non muore, cercai fino a casa sua, è lì che mi trovo. Solo non sei mai stato, i miei occhi sempre su di te, ancora prima che nascessi, nel grembo di tua madre. Così che la mia storia cambiò, in verità solo non